0: All right, once again, that was the artist Vin Santos, I said, with the song Say Me. All right, I'm going to attempt to do something that I haven't done in a long time here, and with any luck, I will do it properly. Let me see. Domenico, are you there?
1: Yeah, I'm here.
0: Oh, my goodness. Succes. Okay, so ladies and gentlemen, that voice that you're hearing is a new friend, a new colleague of mine. His name, Dominic Stanganelli. Domenico is actually his real name. He is from Gioia Tauro, which puts him in Reggio Calabria, if I'm not mistaken. And he reached out to me a few weeks ago, and he wanted to find out more about the Radio Italia di Cleveland. And so we shared notes, and Dominic himself has a wonderful radio program called Dominic's Italian Music that can be heard on the Live 365 platform. Been doing it now, I think, 14 years. Correct, Domenico?
1: Yes, correct. Right in Seattle, the first place you killed me, okay?
0: Perfect.
1: Perché prima andavo in uno studio per 5 anni, ho fatto il programma nello studio qui in Guarafora. E dopo il 2012 ho iniziato a farlo via internet, lo faccio qui da casa.
0: Ah, fantastico. Allora, you know what, Dominic was kind enough, ladies and gentlemen, to interview me while I was at the Cuyahoga Falls Festival. I did the best that I could under the circumstances, and I warned Dominic about my limited Italiano, che fa schifo per la maggior parte.
1: Fa bene, fai meglio degli altri, ancora italiani che sono nati in Italia. Ti voglio dire una cosa, ti do tantissimo credito, ci vorrebbero tante persone come te che portassero la nostra cultura avanti, che tu stai facendo un capolavoro, un servizio molto molto efficace, è bellissimo, ti porti dei bellissimi ricordi della nostra bella Italia. Io lo faccio pieno di passione come te, non lo faccio per scopo di lucro, perché sì, nessuno lo sa, abbiamo già detto quello, non voglio andare più avanti nel discorso, però lo faccio perché mi sento essere 100% italiano e amo la mia patria, amo anche questa bellissima nazione che mi ha dotato e mi ha dato tanto. Dice, io ho iniziato a fare il programma con lo zio Salvatore, che l'ha fatto in circa 50 anni lì a Amsterdam, New York, un piccolo paesino vicino alla capitale di New York, e lui collaborava con la RAI, Radio Televisione Italiana della sede di New York. E siccome che lui era il mio idolo, mi piace sempre la musica italiana, sempre io da piccolino,

0: sì, perché mi piace. Però ti devo dare credito anche a te, Tom, perché fai un lavoro molto importante. Raccomando a tutti coloro che sono ascolti adesso che si dirigiamo su Radio Quadrante, www.ru.org. Ascoltate la bella musica da Tony Marotta, che è un piacere ascoltare la tua voce e la tua musica, Tony.
1: Grazie.
0: Sono molto lieto, orgoglioso da te per quello che fai per gli italiani, pure nel mondo.
1: Domenico, io ti stimo molto e quando io ricevo complimenti, parole così dai miei colleghi, specialmente i miei colleghi nel mondo di musica, di broadcast, vuol dire un po' di più. So thank you so very much, Domenico, and I want to wish...
0: Posso fare la dedica a me stesso? Posso fare?
1: E perché no? Certamente, go ahead.
0: Vorrei una canzone, facciamo un omaggio anche, questo canto cantautore di Pepino De Capri, il sognatore.
1: Allora, here's what I could do for you. I have some songs by Pepino De Capri that are going to be coming up in about 10 minutes, 15 minutes, and I don't have Il Sognatore programmato because, of course, everything sta fatto in advance, but the song that I will do the dedication for... I will do that, and I think you'll approve. Domenico, ti voglio mandare un abbraccio fortissimo e al prossimo incontro.
0: Grazie, e speriamo che tu mi potresti chiamare anche domani, ti metterò in onda.
1: Se Dio vuole, grazie. All right,
0: ciao.
1: Un abbraccio forte, ciao. All right, very good. And now we'll continue on here with our next artist, who's Federica Carta, and she was born in Rome in 1999. What I'm going to do is I'm going to take from a recording of hers that is entitled Popcorn, and this is a fun song off the recording that I absolutely have to play. It's one that kind of, you know, just gets the groove going again, as we've been keeping it going all evening here. And so I'm the presentator per tutti voi stasera, la bravissima Federica Carta con Raro! Oh.